0: bocca a via luce, nessuna sapanata, odio nessuno.
1: Yugun do yaharu iwa duletu, ado wasei, kenyan chigi, adamaremu, iwa mekarimu.
0: Hasta lo guardo.